Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Dopo settimane trascorse a seguire le tracce delle parole, viaggiando di città in città, incontrando

incontrando persone e storie. Raggiungiamo finalmente la fine di questo lungo viaggio. Ma questa volta non siamo qui per raccontare una storia. Siamo qui semplicemente per inchinarci con rispetto davanti a quella memoria profonda e radicata. Non abbiamo fretta. Lasciamo rallentare le frasi, lasciamo che il mondo taccia per un istante e si limiti ad ascoltare. Immaginate il suono di una chiave, lo sentite? Non è un semplice rumore di metallo. Nel 1948 le persone lasciavano le proprie case e la propria terra, chiudevano le porte a chiave e nascondevano quella chiave vicino al cuore con la speranza di ritornare un giorno. Torneremo tra pochi giorni, dicevano mentre partivano, ma quelle strade segnavano l'inizio di un esilio durato per decenni. Oggi, forse, al posto di queste case soffia soltanto il vento, forse quei muri sono ormai scomparsi. Eppure, quelle vecchie chiavi arrugginite, tramandate di generazione in generazione, sono ancora vive nelle nostre memorie come il primo giorno. A ossidarsi è soltanto il ferro. Il senso di appartenenza che vive nel cuore delle persone non arrugginisce mai. Quella chiave è la promessa immortale di una porta che non un giorno si aprirà. La Palestina assomiglia un po' a un ulivo, un albero delle radici profonde, piegato dal vento ma mai disposto ad abbandonare la propria terra. Ovunque si vada in Palestina si incontrano quei tronchi secolari volti verso il cielo. Hanno visto guerre, separazioni, esili e lunghi silenzi. Per quanto i loro rami possono essere spezzati e abbattuti, le loro radici sono intrecciate così profondamente al cuore della terra che nessuno può estirparle. Perché? Ulivo non è soltanto una pianta, è un atto di proprietà inciso nel sottosuolo. È la memoria stessa. Quegli alberi insegnano la pazienza. Anche feriti, ogni primavera tornano a germogliare, diventando il simbolo nobile della resistenza della vita. E Gerusalemme, l'antica città sulle cui cupole riposa il pesante suono della storia e nelle cui strade di pietra risuonano ancora le orme dei profeti. La città dove al mattino il profumo del caffè si diffonde tra le vecchie porte e dove la sera le preghiere si innalzano verso il cielo. Casa, la città di coloro che hanno imparato a vivere guardando il mare, dove i bambini continuano a giocare a pallone anche tra le macerie e le madri continuano a preparare la tavola. La città di chi pur vivendo nell'assedio non rinuncia a guardare il cielo. Jaffa, quella splendida costa dove il profumo dell'arance si è trasformato in memoria. Acri, il vecchio saggio che sfida il tempo con le sue mura battute dalle onde. E Haifa, la città solitaria che dalle sue colline guarda il mare aspettando i figli lontani. Sono tutte pagine ferite nello stesso corpo, ma mai separate l'una dall'altra. E la Palestina non è soltanto una geografia, è quella lunga storia che le persone portano dentro di sé. Dentro questa storia ci sono stati l'esilio e i campi profughi. Ci sono state infanzie interrotte, separazioni attese, ci sono state prigioni e profondi silenzi, ma in mezzo a tutto questo c'è stata anche la vita. Il pane preparato da una madre, il sogno di un padre di tornare a casa, uno studente che studia al buio. Ci sono stati gli urlati di gioia che accompagnano un matrimonio e quelli che salutano un martire. Ci sono stati bambini che correvano sulla riva del mare. Perché in Palestina le persone non hanno portato soltanto il peso del dolore, hanno continuato a portare sulle spalle anche la vita. Forse la voce più forte di questa storia è sempre stata quella dei bambini, perché i bambini rappresentano un futuro che neppure le guerre riescono a mettere completamente a tacere. Un bambino che inventa un nuovo gioco in mezzo a una strada distrutta, che disegna davanti a un muro crollato, che continua a sognare guardando il cielo. Ecco cos'è la speranza, quella vita che continua nonostante tutto.
Poi nel cuore di questo atlante di tristezza risuona una voce di bambino. È l'elemento più sconvolgente e più impossibile da sconfiggere. Tutti i carri armati e tutte le barriere del mondo non bastano a spegnere il sorriso e la limpida voce di un bambino. La voce dei bambini è l'annuncio di quei giorni migliori che il futuro deve ancora a questa terra. Il respiro che completerà tutte le storie rimaste incompiute cresce nel petto di quei bambini. Per questo la speranza di cui parliamo non è una speranza romantica e ingenua come nelle favole. È la speranza di chi si rialza tra le macerie con le ginocchia ferite, di chi resiste al dolore e cammina senza paura verso l'oscurità. Cari ascoltatori, durante questo programma abbiamo parlato di città e di storia. Abbiamo parlato di esilio, resistenza, tavole imbandite, canzoni e silenzi. Ma in tutte queste storie c'era un elemento che non cambiava mai: la nobile lotta di un popolo per non essere dimenticato. Perché alcuni popoli cercano di proteggere non soltanto la propria terra, ma anche la propria memoria. E la Palestina da anni sta facendo esattamente questo. Ancora oggi esiste una vecchia chiave lasciata in un cassetto. Ancora oggi una fotografia di una casa continua ad essere appesa a una parete. Ci sono anziani che credono ancora nel ritorno e famiglie che insegnano ai propri figli i nomi della città in cui sono nati. Alcune storie, anche se rimangono incompiute, non vengono mai dimenticate. Forse la Palestina è stanca, forse aspetta da troppo tempo, ma la sua memoria è ancora in piedi e una storia non finisce finché ci sono persone che continuano a raccontarla. Siamo giunti alla conclusione della nostra serie La lunga storia della Palestina. Per settimane abbiamo cercato di costruire un ponte fatto di parole e abbiamo capito che una storia non finisce perché ci sono ancora persone che la raccontano e incidono la propria memoria sulla pietra con le unghie. Forse la Palestina è molto stanca, forse ha subito ferite profonde, ma la sua memoria resta salda e dignitosa. Vi lascio in compagnia di una lieve brezza, della voce vivace di un bambino che arriva da lontano senza spegnersi mai e dal fruscio della foglia di olivo. Non li dimenticate. Restate nella speranza, restate nella giustizia. Arrivederci.

Sapete davvero cosa si nasconde dietro la storia del tapis roulant che usate ogni giorno in palestra? All'inizio dell'Ottocento, i detenuti venivano costretti a faticare su queste macchine per ben 6 ore al giorno, come se stessero scalando ogni volta metà dell'Everest. Davvero e proprio strumento di tortura ad attrezzo fitness imprescindibile. La storia oscura del tapis roulant inizia proprio ora. Salve a tutti! Il tapis roulant è oggi uno degli attrezzi più amati e utilizzati da chi fa fitness. Eppure, prima di diventare il protagonista indiscusso dalle nostre palestre, veniva impiegato per punire duramente i carcerati. In questo episodio analizzeremo l'articolo scritto sul tema da Candan Bilgici e Naziram Üstündağ per TRT Haber. Preparatevi, perché quella del tapis roulant è una storia davvero affascinante. I primi prototipi furono inventati nei primi anni dell'Ottocento con l'obiettivo di punire i detenuti britannici. All'epoca il sistema carcerario in Inghilterra versava in condizioni disumane. Le condanne più frequenti erano la pena di morte e la deportazione, e i prigionieri venivano lasciati marcire in celle sporche e angusti spazi isolati. Fu allora che alcuni gruppi di volontari, nel tentativo di umanizzare e migliorare questa situazione, contribuirono a introdurre nuovi metodi di riabilitazione. E fu proprio in quel contesto che videro la luce i primi tapis roulant. Il tapis roulant è entrato nelle nostre vite nel 1818 grazie all'ingegnere britannico Sir William Cubitt. Tuttavia, il suo scopo non era quello di promuovere una vita sana o bruciare grassi. Il tapis roulant era stato progettato come strumento di punizione. Quando Cubitt vide i detenuti nel carcere di St. Edmunds trascorrere le giornate senza fare nulla, ebbe un'idea molto particolare. La forza muscolare dei prigionieri poteva essere sfruttata e la loro pena poteva diventare più efficace. Fu così che Cubitt progettò il primo tapis roulant. Il primo modello, in realtà, assomigliava a un enorme bullone rotante. Una dozzina di detenuti correvano su di esso, facendolo girare con il loro movimento. Questo dispositivo non assomigliava tanto a una corsa in piano, quanto a una salita continua di scale. I detenuti erano costretti a muoversi senza sosta, perché se si fermano rischiano di cadere. Il loro movimento forniva l'energia necessaria per macinare il grano, pompare l'acqua o ventilare le miniere. A guadagnarci erano tutti, tranne i detenuti. Nei 10 anni successivi alla sua invenzione, il tapis roulant fu utilizzato in 50 carceri britanniche e in altrettanti prigioni americane. Molti vittoriani lo considerarono una soluzione efficace contro l'ozio nelle carceri. Nel 1875, una contea definì il tapis roulant un grande progresso nella disciplina carceraria, mentre la Società per il miglioramento della disciplina penitenziaria le descrisse come una punizione preventiva. Si riteneva che chiunque avesse provato il tapis roulant non avrebbe mai più voluto commettere un altro crimine. Secondo le stime, i detenuti trascorrevano circa 6 ore al giorno su questi tapis roulant,
uno sforzo equivalente a una salita compresa tra i 1500 e 4200 metri, 4267 metri, circa la metà dell'altezza del monte Everest. Il progetto di Qubit si diffuse rapidamente ben oltre i confini dell'impero britannico, sbarcando persino negli Stati Uniti. Ma la combinazione tra una dieta misera e uno sforzo fisico logorante, ripetuto per 5 giorni a settimana, si rivelò devastante. Moltissimi detenuti iniziarono a subire gravi infortuni e crollare per la fatica. Il tapis roulant divenne così il simbolo stesso delle condizioni disumane in cui versavano le carceri dal XIX secolo. Una crudeltà tale che, nel 1898, il suo utilizzo venne ufficialmente vietato per legge. Ma la macchina della tortura stava per tornare e questa volta lo avrebbe fatto rivolgendosi direttamente a noi. Nel 1911 il tapis roulant ottenne un nuovo brevetto

negli Stati Uniti. Tuttavia, per il suo impiego in campo medico bisognerà aspettare il 1952, anno in cui il dottor Robert Bruce lo testò per la prima volta

cardio, queste macchinari fecero il loro ingresso prima nelle palestre e subito dopo direttamente nelle nostre case. Ed ecco l'ironia della storia. Uno strumento nato per punire e piegare la volontà dei condannati è diventato uno dei pilastri fondamentali della vita sana e del benessere psicofisico. E voi lo sapevate che il tapis roulant su cui correte ogni giorno nascondeva un passato così oscuro? Noi invece ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto e continuate a prendervi cura di voi.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 / 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Dopo settimane trascorse a seguire le tracce delle parole, viaggiando di città in città, incontrando persone e storie, raggiungiamo finalmente la fine di questo lungo viaggio. Ma questa volta non siamo qui per raccontare una storia. Siamo qui semplicemente per inchinarci con rispetto davanti a quella memoria profonda e radicata. Non abbiamo fretta. Lasciamo rallentare le frasi, lasciamo che il mondo taccia per un istante e si limiti ad ascoltare. Immaginate il suono di una chiave, lo sentite? Non è un semplice rumore di metallo. Nel 1948 le persone lasciavano le proprie case e la propria terra, chiudevano le porte a chiave e nascondevano quella chiave vicino al cuore con la speranza di ritornare un giorno. Torneremo tra pochi giorni, dicevano mentre partivano. Ma quelle strade segnavano l'inizio di un esilio durato per decenni. Oggi, forse, al posto di queste case soffia soltanto il vento. Forse quei muri sono ormai scomparsi. Eppure, quelle vecchie chiavi arrugginite, tramandate di generazione in generazione, sono ancora vive nelle nostre memorie come il primo giorno. A ossidarsi è soltanto il ferro. Il senso di appartenenza che vive nel cuore delle persone non arrugginisce mai. Quella chiave è la promessa immortale di una porta che non un giorno si aprirà. La Palestina assomiglia un po' a un ulivo, un albero delle radici profonde, piegato dal vento ma mai disposto ad abbandonare la propria terra. Ovunque si vada in Palestina si incontrano quei tronchi secolari volti verso il cielo. Hanno visto guerre, separazioni, esili e lunghi silenzi. Per quanto i loro rami possono essere spezzati e abbattuti, le loro radici sono intrecciate così profondamente al cuore della terra che nessuno può estirparle. Perché? Ulivo non è soltanto una pianta, è un atto di proprietà inciso nel sottosuolo. È la memoria stessa. Quegli alberi insegnano la pazienza. Anche feriti, ogni primavera tornano a germogliare, diventando il simbolo nobile della resistenza della vita. È Gerusalemme, l'antica città sulle cui cupole

riposa il pesante sonno della storia e nelle cui strade di pietra risuonano ancora le orme dei profeti. La città dove al mattino il profumo del caffè si diffonde tra le vecchie porte e dove la sera le preghiere si innalzano verso il cielo. Casa, la città di coloro che hanno imparato a vivere guardando il mare, dove i bambini continuano a giocare a pallone anche tra le macerie e le madri continuano a preparare la tavola. La città di chi pur vivendo nell'assedio non rinuncia a guardare il cielo. Jaffa, quella splendida costa dove il profumo dell'arance si è trasformato in memoria. Acri, il vecchio saggio che sfida il tempo con le sue mura battute dalle onde. E Haifa, la città solitaria che dalle sue colline guarda il mare aspettando i figli lontani. Sono tutte pagine ferite nello stesso corpo, ma mai separate l'una dall'altra. E la Palestina non è soltanto una geografia, è quella lunga storia che le persone portano dentro di sé. Dentro questa storia ci sono stati l'esilio e i campi profughi. Ci sono state infanzie interrotte, separazioni attese, ci sono state prigioni e profondi silenzi. Ma in mezzo a tutto questo c'è stata anche la vita. Il pane preparato da una madre, il sogno di un padre di tornare a casa, uno studente che studia al buio. Ci sono stati gli urlati di gioia che accompagnano un matrimonio e quelli che salutano un martire. Ci sono stati bambini che correvano sulla riva del mare. Perché in Palestina le persone non hanno portato soltanto il peso del dolore, hanno continuato a portare sulle spalle anche la vita. Forse la voce più forte di questa storia è sempre stata quella dei bambini, perché i bambini rappresentano un futuro che neppure le guerre riescono a mettere completamente a tacere. Un bambino che inventa un nuovo gioco in mezzo a una strada distrutta, che disegna davanti a un muro crollato, che continua a sognare guardando il cielo. Ecco cos'è l'esperienza, quella vita che continua nonostante tutto. Poi nel cuore di questo atlante di tristezza risuona una voce di bambino. È l'elemento più sconvolgente e più impossibile da sconfiggere. Tutti i carri armati e tutte le barriere del mondo non bastano a spegnere il sorriso e la limpida voce di un bambino. La voce dei bambini è l'annuncio di quei giorni migliori che il futuro deve ancora a questa terra. Il respiro che completerà tutte le storie rimaste incompiute cresce nel petto di quei bambini. Per questo la speranza di cui parliamo non è una speranza romantica e ingenua come nelle favole. È la speranza di chi si rialza tra le macerie con le ginocchia ferite, di chi resiste al dolore e cammina senza paura verso l'oscurità. Cari ascoltatori, durante questo programma abbiamo parlato di città e di storia. Abbiamo parlato di esilio, resistenza, tavole imbandite, canzoni e silenzi. Ma in tutte queste storie c'era un elemento che non cambiava mai: la nobile lotta di un popolo per non essere dimenticato. Perché alcuni popoli cercano di proteggere non soltanto la propria terra, ma anche la propria memoria. E la Palestina da anni sta facendo esattamente questo. Ancora oggi esiste una vecchia chiave lasciata in un cassetto. Ancora oggi una fotografia di una casa continua ad essere appesa a una parete. Ci sono anziani che credono ancora nel ritorno e famiglie che insegnano ai propri figli i nomi della città in cui sono nati. Alcune storie, anche se rimangono incompiute, non vengono mai dimenticate. Forse la Palestina è stanca, forse aspetta da troppo tempo, ma la sua memoria è ancora in piedi e una storia non finisce finché ci sono persone che continuano a raccontarla. Siamo giunti alla conclusione della nostra serie La lunga storia della Palestina. Per settimane abbiamo cercato di costruire un ponte fatto di parole e abbiamo capito che una storia non finisce perché ci sono ancora persone che la raccontano e incidono la propria memoria sulla pietra con le unghie. Forse la Palestina è molto stanca, forse ha subito ferite profonde, ma la sua memoria resta salda e dignitosa. Vi lascio in compagnia di una lieve brezza della voce vivace

di un bambino che arriva da lontano senza spegnersi mai e dal brucio della foglia di olivo. Non li dimenticate. Restate nella speranza, restate nella giustizia. Arrivederci.

Sapete davvero cosa si nasconde dietro la storia d'alzapirola che usate ogni giorno in palestra? All'inizio dell'Ottocento i detenuti venivano costretti a faticare su queste macchine per ben 6 ore al giorno, come se stessero scalando ogni volta metà dell'Everest. Davvero è proprio strumento di tortura ad attrezzo fitness imprescindibile. La storia oscura d'alzapirola inizia proprio ora. Salve a tutti! Il tapis roulant è oggi uno degli attrezzi più amati e utilizzati da chi fa fitness. Eppure, prima di diventare il protagonista indiscusso dalle nostre palestre, veniva impiegato per punire duramente i carcerati. In questo episodio analizzeremo l'articolo scritto sul tema da Candan Bilgici e Naz İrem Üstünda per TRT Haber. Preparatevi, perché quella del tapis roulant è una storia davvero affascinante. I primi prototipi furono inventati nei primi anni dell'Ottocento con l'obiettivo di punire i detenuti britannici. All'epoca il sistema carcerario in Inghilterra versava in condizioni disumane. Le condanne più frequenti erano la pena di morte e la deportazione, e i prigionieri venivano lasciati marcire in celle sporche e angusti spazi isolati. Fu allora che alcuni gruppi di volontari, nel tentativo di umanizzare e migliorare questa situazione, contribuirono a introdurre nuovi metodi di riabilitazione. E fu proprio in quel contesto che videro la luce i primi tapis roulant. Il tapis roulant è entrato nelle nostre vite nel 1818 grazie all'ingegnere britannico Sir William Cubitt. Tuttavia, il suo scopo non era quello di promuovere una vita sana o bruciare grassi. Il tapis roulant era stato progettato come strumento di punizione. Quando Cubitt vide i detenuti nel carcere di St. Edmunds trascorrere le giornate senza fare nulla, ebbe un'idea molto particolare. La forza muscolare dei prigionieri poteva essere sfruttata e la loro pena poteva diventare più efficace. Fu così che Cubitt progettò il primo tapis roulant. Il primo modello in realtà assomigliava a un enorme bullone rotante. Una dozzina di detenuti correvano su di esso, facendolo girare con il loro movimento. Questo dispositivo non assomigliava tanto a una corsa in piano, quanto a una salita continua di scale. I detenuti erano costretti a muoversi senza sosta, perché se si fermano rischiano di cadere. Il loro movimento forniva l'energia necessaria per macinare il grano, pompare l'acqua o ventilare le miniere. A guadagnarci erano tutti, tranne i detenuti. Nei 10 anni successivi alla sua invenzione, il tapis roulant fu utilizzato

fissato in 50 carceri britanniche e in altrettanti prigioni americane. Molti vittoriani lo considerarono una soluzione efficace contro l'ozio nelle carceri. Nel 1875 una contea definì il tapis roulant un grande progresso nella disciplina carceraria, mentre la Società per il miglioramento della disciplina penitenziaria le descrisse come una punizione preventiva. Si riteneva che chiunque avesse provato il tapis roulant non avrebbe mai più voluto commettere un altro crimine. Secondo le stime, i detenuti trascorravano circa 6 ore al giorno su questi tapis roulant, uno sforzo equivalente a una salita compresa tra i 1500 e 4200 metri, 4267 metri, circa la metà dell'altezza del Monte Everest. Il progetto di Qubit si diffuse rapidamente ben oltre i confini dell'impero britannico, sbarcando persino negli Stati Uniti. Ma la combinazione tra una dieta misera e uno sforzo fisico logorante, ripetuto per 5 giorni a settimana, si rivelò devastante. Moltissimi detenuti iniziarono a subire gravi infortuni e crollare per la fatica. Il tapis roulant divenne così il simbolo stesso delle condizioni disumane in cui versavano le carceri dal XIX secolo. Una crudeltà tale che nel 1898 il suo utilizzo venne ufficialmente vietato per legge. Ma la macchina della tortura stava per tornare, e questa volta lo avrebbe fatto rivolgendosi direttamente a noi. Nel 1911 il tapis roulant ottenne un nuovo brevetto negli Stati Uniti. Tuttavia, per il suo impiego in campo medico bisognerà aspettare il 1952, anno in cui il dottor Robert Bruce lo testò per la prima volta sui suoi stessi colleghi. Le intuizioni di Bruce portarono alla nascita del celebre protocollo Bruce, un test diagnostico standardizzato che ancora oggi i cardiologi utilizzano per valutare la funzionalità del cuore sotto sforzo. Tra gli anni 60 e 70, con l'esplosione della cultura del fitness e dell'allenamento cardio, questi macchinari fecero il loro ingresso prima nelle palestre e subito dopo direttamente nelle nostre case. Ed ecco l'ironia della storia. Uno strumento nato per punire e piegare la volontà dei condannati è diventato uno dei pilastri fondamentali della vita sana e del benessere psicofisico. E voi lo sapevate che il tapis roulant su cui correte ogni giorno nascondeva un passato così oscuro? Noi invece ci sentiamo nel prossimo episodio. A presto e continuate a prendervi cura di voi.